0: Wambangi yandi la ila koka bu mabeko mutere no donaleke. Wambangi yandi la ila koka bu mangi yandi la ila koka bu mutere no donaleke. Wadunaleke dunaleke mabeko mutere no tuvine. Adunaleke dunaleke mabeko mutere no tuvine. Wambangi yandi la ila koka bu
1: mangi yandi la ila koka bu mabeko mutere no donaleke.
0: Wambangi yandi la ila koka bu
1: mangi